E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há na vida de transformar. Há o não conhece o Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo los dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo cuore.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per il messaggio con il signore Ben Sharon Mancone. Vedo sempre questa punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte del messaggio a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore, a voi potete canale, vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce, quei buchi marca un mese, scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Devo un mensaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, non so, 2 numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

Germana, quassine che in mes non sta canta dolce. Corda, ora non si cacce il numero umano. Oh, gloria a Dio. Nostra resa? Nostro buon Dio, quando viva l'altura di cielo, Tata Santo, Santo, Santo, Tabo Nomor. Tata, sono sumamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dio. Passino di poter ricevere parole, Signor Dio, su bocca nena. Dante, Signor Dio, come tocca a mi promeo, Signor Dio. E passino di poter ricevere parole, cammino autonante. Signor Dio, chiudami, Signor Dio, per conseguir confiare in voi. Anima a essere in quale circostanza, Signor Dio, mi confrontami me, Signor Dio, mi confiare a voi. Passò una tata, lo ha costa in grande aiera, ave e paciente, lo ha sede anche. Da sempre pedivo, Santo Dio, guíanos, aiutanos, e anche quero pedivo, Signor Dio, per il gruppo di scuola, anche Signor Dio, lagamonos cada un, Signor Dio, può dire il mesmo pensamento, e así ne tata, e unió, Signor Dio, nos forma, poi va alma, Signor Dio, stavo qui a Santo. Tata, a trove nos quero pedir, a nostro umano, è di Signor Dio. Vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone vos más sanador y valle, Señor Dios. Y sea sosodé conforme a vos, santa y divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine estambe vos conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mi religión. Ayúdanos para nos conseguir confia y crece espiritualmente, Tata. Nostro rogare pidi, in nome di Cristo Gesù. Amen.

chiariamo, non si mangia di Miguel Danchi per pensare che il signore ben sciarro manco ne ma da sempre mi da punta romana che spera che non scada mai non sparti dei miei mensaggi a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura questa cantica 281 chi va a si per me?

I curiosi ben ascenato, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buon, che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entrerai come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.